tuache tusalimia. Nini? Usiniguse, usinitache tusalimia. Wewe, usiniguse, usinitache tusalimia. Nini?